0: Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, mio nostro grande ospite, signore e signori, Mr. Joe Cocker.
1: Hello.